0: Somos Más Radio TV. 100% éxitos en Longaví. Más Radio TV. 99.9.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Me chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?